so, mi amo troppo. E quel corpo, una statua greca, specchio, specchio della mia brame, c'è la più bella.